What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendor!

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata seria mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: impossibile calmarsi. Parlaci di voi e dei vostri poteri. Rivela, accendi il loro talento.
1: E il caffè alla vostra età fa male?

0: se già lo so. Mirabelle. Famiglia stupenda. Mirabelle. In cui sono anch'io peggio.
1: Mirabelle.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambini.
2: DJ, cosa c'è che non va?
0: No.
2: Ti vedo un po' giù di tono.
0: Beh, sì, oggi tono basso.
2: E come mai? Qualcosa di grave?
0: No, Lorenzo, non ricominciamo con grave e acuto anche oggi,
2: no,
0: per
2: DJ,
0: piacere.
2: Tranquillo, sì. Voglio aiutarti, ma forse c'entra qualcosa quella strana fascia che hai sulla fronte, che sembrano quelle fasce che indossano i tennisti quando giocano...
0: Fascia che
2: sì.
0: Giocano? No, quale fascia? Ah, questa fascia!
2: Tutta colorata!
0: No, è che sentivo freddo e allora, sai, così...
2: Dai, fammi vedere, toglila un po'.
0: No, no, preferisco di no, grazie.
2: Dai, DJ.
0: Senti, ma cosa c'è di strano? Ho uno, ha un fascia, una testa, cioè, voglio dire, si mette quello che vuole a un certo punto, non insistere, no?
2: Ok, hai ragione, però dai, fammi vedere cosa hai sotto la fronte.
0: Va bene. La tolgo.
2: Ok, bravissima.
0: Ma tu prometti di non ridere.
2: Promesso. Croce sul cuore.
0: Ecco qua. Lorenzo, mi avevi promesso che non avresti riso, eh?
2: Scusa.
0: Non sei più amico mio, Lorenzo.
2: Scusa, DJ,
0: sì.
2: Ma è un brufolo gigante sulla fronte che arriva fino in testa. Sembra il corno di un rinoceronte.
0: Sì, vabbè.
2: Scusa.
0: Ma sembra un caprone, mi vergogno. Ma a te non capita mai di vergognarti?
2: Ma sempre, DJ, mille volte. Mi capita spessissimo, è normale, stai tranquillo.
0: E se poi mi prendono in giro, ridono di me?
2: Ma lascia che lo facciano, lascia che sorridano di te, perché tanto anche chi prende in giro si vergogna di qualcosa. Siamo tutti nella stessa barca.
0: Sì, vabbè. Quindi anche tu certe volte ti vergogni, Lorenzo?
2: Ma sì, DJ, quando mi imbarazzo divento rosso come un peperone. Ascolta DJ, ascolta questa canzone.

0: Un peperone,
1: wow.
0: Un peperone,
1: aha.
0: Un peperone, un peperone,
1: forte.
0: Un peperone, un peperone,
1: sì.
0: Un peperone.
1: Bellissimo, Lorenzo, abbiamo capito. Sì.
0: Scusa, DJ. Allora, bravo, quindi più o meno hai capito,
1: sì,
0: come funziona il ritmo.
1: Sì, sì, sì, ha proprio un bel ritmo. Senti un po', te la posso rifare?
0: Dai, fammi sentire.
1: Allora, senti, Un peperone, un peperone, peperone, un peperone.
0: Bravo, DJ.
1: Peperone.
0: Abbiamo
1: peperone.
0: Capito.
1: Okay. Sì, sì, scusa, dai, mi ero fatto prendere un po' la mano dal peperone.
0: Allora, senti, vedo che ti intendi di ritmo. Allora, sì? Cosa sarebbe questo ritmo?
1: Dunque, allora, caro il mio professor Lorenzo, beh, il ritmo
0: no.
1: È, ascolta qui, come dire, per esempio, dunque, la ritmo, la ritmo.
0: Allora,
1: non
0: facciamo
1: niente. Non so come dire, Lorenzo.
0: Allora, prova. Trova un ritmo intorno a te. Aspetta, ti aiuto.
1: Sì?
0: Trovalo dentro di te, proviamo a vedere cosa ci potrebbe essere.
1: Il ritmo dentro di me. Dunque, cosa c'è finito? Io non ho mangiato ritmo, oggi mi pare di aver mangiato...
0: Dai, DJ,
1: leggero, ma,
0: ascolta il ritmo del cuore, come fa?
1: Ma che sciocco, hai ragione, il ritmo del cuore. Aspetta, senti qua,
0: Bravo, DJ!
1: Eh?
0: Che ritmo!
1: Forte, eh? Sentiamo un po' il tuo cuore. Forte! E allora senti questo ritmo, Lorenzo, eh?
0: Bravo!
1: Grazie.
0: Questo...
1: Non male, sembra una dance music. Adesso lo so, Lorenzo, il ritmo è una successione di battiti più o meno veloci, giusto?
0: Giusto, DJ, bravo. Il ritmo in misura è qualcosa che si ripete nel tempo. Il ticchettio di un orologio. Tic-tac, tic-tac.
1: Oh, il battito tic-tac. Del cuore.
0: Tutum, esatto.
1: Tutum, tutum.
0: E ogni canzone ha il suo ritmo. Ritmo rock, ritmo pop, ritmo rap.
1: Oh sì, a me piace tanto il rap.
0: Non avevo dubbi, DJ. Oggi i ragazzi ascoltano e amano il rap. Ascolta questo brano.
1: Pronti?

0: rap rap hero rap rap rap hero rap rap rap hero rap.
1: Mi chiamo DJ, quanto fa 6 per 6? C'è chi dice 36, ma per me è 26. No, questo era il contrario. Vabbè, in matematica non sono mai stato una gran cima. Lorenzo è stato anche bocciato 7 volte. Pensate un po'. E allora, ritmo di rap. Salutiamo anche alla regia Natalia San Giorgi, parte tecnica.

0: rap.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Si chiama Crud, viene da Cot, obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la terra per preparare l'invasione del pianeta Cot.
3: Ciao DJ.
4: Ciao Armando.
3: Volevo chiederti una cosa, ma voi pupazzi andate a scuola?
4: Ma certo, facciamo l'asilo, poi le scuole elementari, le medie, le superiori e l'università.
3: Ah, proprio come noi allora.
4: Sì Armando, io ho finito ieri.
3: Appa, sei fresco di laurea, complimenti.
4: Beh, no, non proprio, io sono stato a scuola solo una decina di minuti.
3: 10 minuti?
4: Sì, adesso dovrei fare le scuole serali, ah. Almeno un'altra decina di minuti, insomma.
3: Vabbè, magari un giorno mi racconti meglio il sistema scolastico dei pupazzi.
4: Con molto piacere Armando, in 10 minuti e ce la caviamo.
5: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
6: Molto bene, messaggio ricevuto! Mio grande capo supremo Mortadel, il tuo umile suddito Crud del pianeta Cot non ti deluderà, non ti deluderà! Tremate, terricoli, tremate!
3: Ecco di nuovo quell'interferenza.
4: Già?
3: Il messaggio che riceve Crud per invadere la Terra e inquinarla.
4: Bisogna dire che il cattivone spaziale con questi messaggi del suo capo ha sempre da fare.
3: Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Cot. Ci risiamo. E mi sembra che questa volta però il messaggio fosse più chiaro.
4: Beh, se vuoi dopo potrei fartelo risentire, Armando. Ah. L'ho registrato e potrei ripulirlo dalle interferenze.
3: Ma certo, magari dopo potrebbe tornarci utile,
4: sì?
3: DJ. E intanto, che ne dici di una bella canzone?
4: Sono pronto! Eccola, Armando!

0: Chissà che cosa combinerà questa volta il nostro pupazzo extraterrestre.
1: Ti riferisci a Salsiccio?
2: Crud, mi chiamo Crud, ma quante volte ve lo devo dire? Ormai lo sanno anche i sassi.
1: Ecco, è tornato lo sciroccato cosmico.
2: Ehi tu, attenta come parli.
0: Questa volta noi crediamo di sapere qual è la tua missione per inquinare la Terra.
2: Ah sì? Mm-hmm. E pensate di riuscire a fermarmi?
1: Svitato come sei, dovresti farcela da solo.
2: Parla, parla, parla. Tra poco non farei più lo spavaldo.
0: E come riuscirai a mettere in atto l'ordine che ti ha impartito il tuo capo Mortadel?
2: Questo lo scoprirete quando ormai per voi sarà troppo tardi. Accidenti, scusate, devo aver sforzato un po' mentre ridevo.
0: di che cosa dovremmo scusarti, Crud?
2: Beh, dai, lo avete sentito anche voi, no?
1: Ti riferisci a quella specie di suono dolce e melodioso, vero?
2: Sì, esatto, proprio così. Ora vado. Tremate, terricoli! Tornerò! Che figuraccia.
0: Andato. Ma ti sei accorto, DJ?
1: Sì.
0: Crud era molto imbarazzato. Mm-hmm. Probabilmente a causa di quel suono. Chissà che cos'era.
1: Lo so io, Armando. Quella era una puzzetta. Era il tipico suono delle puzzette dei pupazzi.
0: Davvero, DJ?
1: Giuro, sì, sì.
0: No, ma non sapevo che le vostre puzzette assomigliassero alla musica dell'arpa.
1: Beh, sinceramente non lo sapevo neanch'io, sino a che non me lo hai detto tu, Armando. Per me era solo il suono di una puzzetta.
0: Ecco perché era imbarazzato quel cattivone di Crud. Gli era scappata una puzzetta.
1: Sì, proprio così, una puzzetta spaziale, direi. Che ne dici di un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ, aspettando di capire se Crud riuscirà nel suo terribile piano per inquinare e invadere la Terra.

0: direi che non è successo nulla di grave.
1: Il piano di Crudo non ha funzionato.
2: Non è vero. Il mio piano ha funzionato perfettamente.
1: Ecco lo sbitato spaziale.
0: Com'è possibile che abbia funzionato perfettamente, Crud? Se fosse così, a quest'ora, la Terra sarebbe un posto completamente inquinato e desolato, pronto per l'invasione del pianeta Kot.
2: Giusto, terricolo. Eppure io ho fatto quello che mi era stato ordinato dal messaggio ricevuto via radio.
1: Che cosa hai fatto esattamente, Crud?
2: Ah, ti spiego. Ho preso tutte le maestre, sì, gli insegnanti e i professori e li ho obbligati a fare lezioni di sera.
0: No, scusa, ma perché tutti gli insegnanti, le maestre, i professori avrebbero dovuto fare lezione di sera?
2: Non lo so, te lo ripeto, ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio. Provocare l'istruzione della sera.
1: Ai ai ai, mi sa che hai preso lucciole per lanterne, mio caro Pancetto.
2: Crud, mi chiamo Crud. E poi perché dici così, terricolo?
1: Ti faccio risentire il messaggio del tuo capo senza interferenze, va bene?
2: Va bene, dai.
3: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
2: Maledizione! Ecco cosa dovevo fare! Ops!
1: Ehi, salsiccio, hai fatto un'altra puzzetta?
2: Chi? Io? Ma no, che dite?
0: Devi dirci la verità, Crud, non c'è niente di male. Hai fatto una puzzetta?
2: Sì, l'ho fatta, è vero, non posso negarlo. Ed è anche molto profumata.
0: Già. Ma perché? Fai le puzzette profumate?
2: Sì. Noi del pianeta Kot facciamo puzzette profumatissime alla lavanda, al gelsomino, alle rose, al profumo di tiglio, di giglio, oppure al timo, basilico, rosmarino, origano.
1: Che meravigliosa varietà, amico, e riesci a farli a comando?
2: Ehi, voi due, smettetela! La prossima volta riuscirò a inquinare e invadere il vostro pianeta e allora non ci sarà nulla da ridere. Cioè, per voi, intendo, io sì, io posso ridere. Posso ridere? Vabbè, nel dubbio rido.
0: Se n'è andato.
1: Ma tornerà.
0: Temo proprio di sì. Però abbiamo scoperto un suo punto debole.
1: Fa le puzzette profumate?
0: Già. Però è curioso, DJ. Sì. Dunque, Crud vuole inquinare la Terra per preparare l'invasione del suo pianeta.
1: Sì.
0: Lui e i suoi abitanti si nutrono di spazzatura.
1: Respirano gas di scarico e bevono petrolio.
0: E poi scopriamo che fa puzzette profumate.
1: In sostanza è una sorta di riciclo ecologico.
0: Esatto. Beh, però è interessante, non trovi?
1: Sì, molto.
0: Bisogna dire che l'idea di prendere tutti gli insegnanti per fare le lezioni di sera non era male, eh?
1: Sai che mi sarebbe piaciuto partecipare, eh?
0: Giusto. Ma scusa, non eri tu che dovevi andare a scuola di sera per altri 10 minuti?
1: Dici che se mi sbrigo ce la faccio?
0: Corri, DJ!
1: E allora ciao, Armando, a dopo!
0: Ciao, DJ, ciao! Chissà. Quale altra diavoleria combinerà quel cattivone di Crud? Lo dico sottovoce, sperando che non mi senta. Mi è proprio simpatico.
2: No, ho sentito! Io non voglio essere simpatico! Io voglio...

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ovunque siate, in città, al mare, in montagna, tra le colline, in campagna, paesi piccoli e grandi, da me, Armando Traverso, un super saluto radiofonico perché comincia una nuova puntata di...
1: Bechdel!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
3: Ciao Armando!
0: Allora, oggi vorrei cominciare raccontando un sogno, che ne dite?
3: Oh, bello! Comincio io!
0: Dai!
3: Questa notte ho sognato di volare sopra alla fattoria in compagnia delle mie amiche... anatre selvatiche.
0: Ma che bello, ma questo è un sogno meraviglioso.
3: Eh sì.
0: Anche a me piace tantissimo sognare di volare.
2: Davvero, Armandissimo?
0: Certo, certo. Guarda, io sognavo di volare attaccato a un ombrello e potevo vedere dall'alto tutto il mondo.
3: Ma allora, Armando, eri un po' come Mary Poppins.
0: Sì, Lellina, proprio così. Volare è un sogno molto diffuso e di solito significa che si sente un grandissimo desiderio di libertà.
2: Beh. Bello. E mentre svolazzavi sulle nuvole dicevi super magi, super super insomma quella cosa lì,
0: super califragilistiche,
2: spiralidoso.
0: Proprio come dice la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: eccomi qua,
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E l'argomento di oggi sono i sogni. A proposito, Lallo, non ci hai ancora raccontato il tuo di sogno.
2: Eh già, è vero.
1: Non lo voglio dire.
0: Ma perché? È stato un brutto sogno? Sbaglio?
1: Super bruttissimo, Armando. Quando ci penso mi si stricola tutto il pancino.
0: Mi dispiace.
2: Lallo, dai, racconta. Di solito quando racconti una cosa poi ti fa meno paura.
0: Brava Lellina, giusto, sono molto d'accordo con te. Dai, prova Lallino.
2: Dai, dopo starai meglio.
1: No.
2: Ma dai, sì.
1: Va bene, dai. Ho sognato di essere coperto da mille migliaia, centinaiaissimi di ragni, tutti neri, con le zampe lunghe, aiuto, metto pina.
2: Povero Lallo. Però non bisogna avere paura dei ragni, sono così simpatici.
0: Lellina, hai ragione, però sai, ci sono tante persone che hanno paura proprio dei ragni. È una paura comune, che ha anche un nome particolare. Si chiama aracnofobia.
1: Aranciofobia? A me però muta d'arancia piace moltissimo.
0: No Lallino, non aranciofobia, aracnofobia, che vuol dire paura degli aracnidi, che sono i ragni. Ma lo sai che esistono tantissime forme di paura? Per esempio la brontofobia.
1: Beh, un pochino brontolo, il nanetto fa paura anche a me.
0: Non è brontolo, la brontofobia è la paura dei tuoni.
2: Brontofobia, che nome strano.
0: Sì, e poi c'è per esempio la talassofobia, che è la paura dell'acqua. Ma sentite, a proposito di timori grandi e piccini, che ne dite di ascoltare un messaggio che cade giusto a proposito?
2: Sì.
3: Ciao Lella, ascolta, io sono Bianca Maria Sasso e faccio danza moderna e avrei bisogno di un tuo consiglio, perché io il 28 maggio devo fare un saggio, però ho paurissima di salire sul palco. Ciao.
0: Beh, certo, hai ragione. Intanto ciao Bianca Maria, grazie. È normale avere paura, ma tu, Lellina, che consigli dai alla nostra amica Bianca Maria?
2: Beh, avrei due consigli da darle, non uno solo.
1: Bello, due conigli per Bianca Maria.
2: Prima di tutto, Bianca Maria, cerca di allenarti moltissimo, danza più che puoi. Essere preparata ti farà sentire un po' più sicura.
0: Ottimo consiglio, Lellina. Però qual è l'altro? Hai detto che ne hai due.
2: Infatti l'altro è questo. Il giorno del saggio, tieni con te un oggetto portafortuna. Può essere una cosa piccola come un giocattolino, oppure un fioco o un paio di calzini. Deve essere qualcosa di speciale per te. Vedrai, ti darà coraggio.
1: Bello, fai come me. Io porto sempre un bel mazzo di carote prima di salire sul palco, ne sgranocchio una e tutte le paure vanno via.
0: Guarda, devo dire Lellina, sei stata proprio brava, lo sai che lo faccio anch'io?
2: Davvero?
0: Sì, magari a volte devo fare uno spettacolo, un evento e sono emozionato, no? Nonostante tanti anni che uno fa queste cose, eppure mi capita, e allora anche io intanto mi concentro, faccio proprio quello che hai detto tu, mi preparo bene in modo da essere sicuro e poi mi porto qualcosa che mi possa portare fortuna.
1: Un bacio di caro.
0: E allora Bianca Maria, segui i consigli della nostra Lellina e affronterai il tuo saggio di danza il 28 maggio senza paura. Ma volevo chiedervi a voi, che cosa fa più paura? I ragni, come è successo a Lallo? Il buio? Non lo so, le ombre della notte? Beh, raccontateci le vostre paure al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E vedrete che dopo averle raccontate, la vostra paura diminuirà un pochino. Ma adesso è proprio venuto il momento di ascoltare...
4: Ma che paura!

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo parlato di paure ma anche di sogni belli e brutti. Vi capita mai di sognare ad occhi aperti?
1: Oh, sì, sì.
2: Anch'io.
0: E quando? In che occasione?
1: Beh, a me capita tutti i giorni. Sogno di tornare qui con voi.
2: Sì, anch'io.
1: Per divertirmi insieme ai miei amici in una nuova puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Armando, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti voi. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Oh!

Allez!

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare, te più forte di te.
2: Perché non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango, il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non su.

0: noi Jackson Kong. Danno il tempo con il Kong. Questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La cazzo!

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi

mentre i gatti polleggiati croccantini mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà in

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sossa davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate e scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e luce.

Amici del bello e del cattivo tempo, amici del qui gatta cicova, amici del meglio un uovo oggi che una gallina domani, amici del si stava meglio quando si stava peggio, godetevi questa puntata di Pigiama Party, va, che è tutta per voi!

0: right about now. The funk soul brother.
1: Siedaggio di brutto oggi qui a Pigiama Party. Preparate litri di gelatina per capelli se non volete che volino via. Rockefeller Skunk.

Pensate che si stia rallentando? Al contrario, tirate fuori dall'armadio i coriandoli rimasti che è meglio, va? Festa!

0: La fantasia.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!
2: Tenetevi forti, amici miei, perché Pigiama Party è pronto a prendere il decollo verso l'infinito ed oltre, per citare un amico.

Comunicazione di servizio. Centinaia di migliaia di radioascoltatori oggi festeggiano il compleanno e Radio Kids tutta ne approfitta per fargli gli auguri. Buon compleanno, miei cari. Siate felici. Almeno siate contenti. E lasciateci una fetta di torta da qualche parte.

È stato bello anche oggi farvi compagnia, parlare, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Ah, beh, un grande, grande abbraccio, anzi un mega abbraccio a tutti quanti voi dal vostro DJ. Ci si sente alla prossima, eh? Oh, e grazie per la torta!

0: Benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Bang Day
0: in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: E Lella.
2: Ciao Armando.
1: Carbatissimo.
0: Allora, avete pensato a qualche cosa di cui magari vorreste parlare? Qualcosa in particolare in questa puntata?
1: Armando, io più che parlare vorrei ascoltare.
2: Anch'io voglio ascoltare.
0: Ma che bravi, ma lo sapete che ascoltare è importantissimo? Pensate, per esempio, che cosa sarebbe se non ci fosse l'ascolto una puntata di Big Bang? No, quasi non avremmo ragione di esistere. Ma pensate ad una persona che sta parlando a qualcun altro e pensate che quel qualcun altro non lo ascolti.
2: Che brutto.
0: E allora, davvero avete detto una cosa bellissima, perché la cosa più importante è proprio ascoltare. E allora sentite, che ne dite di ascoltare un messaggino?
1: Messaggino!
3: Ciao Raul, Rai Radio Kids, vorrei tanto ascoltare la canzone di Dante. Questo messaggio l'ha mandato Francesco. Ciao!
0: Ciao Francesco, grazie, ma che carino Francesco che chiede la canzone di Dante. Va bene, e allora tra poco la ascolteremo, ma intanto io voglio ricordare che per tutti i vostri messaggi il nostro numero è uno solo, ed è
1: 347-411-2726.
0: E potete mandarci una barzelletta o un pensiero che avete in questo momento. Magari non avete voglia di fare una cosa, o invece siete contentissimi. Qualunque cosa, una filastrocca, una canzone, cantate, un colmo, una poesia, se siete dei poeti. E se invece siete dei disegnatori, beh, raccontateci il vostro disegno.
1: Armadissimo.
0: Sì, Lallo.
1: Senti, ma questo Dante, no?
0: Sì.
1: Che diceva anche Francesco, è un tuo amico che canta?
0: No, Lallo. Dante è Dante Alighieri, il sommo poeta.
1: Sommo.
0: Ma Lellina, ti sento un po' silenziosa. No, non mi dirai che anche tu non sai chi è Dante?
4: Più o meno. Ecco, qualche volta l'ho sentito questo Dante, ma non conosco la sua canzone.
0: Allora, dunque, intanto la canzone si intitola Una Divina Commedia e magari ascoltiamola tutti insieme, così cominciamo a scoprire un po' di più chi è questo Dante.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E armadissimo!
0: Allora, per chi si è messo in ascolto solo ora, abbiamo ascoltato poco fa il messaggio di Francesco che ci ha chiesto la canzone di Dante.
1: Sì, che è un amico di Armandissimo che canta molto bene. Secondo me gli piace il rip rap rap.
0: No, Lallino. Allora, Dante non è un cantante, nemmeno un musicista.
1: Ah, mi spiace.
3: Ed è molto innamorato di una ragazza che si chiama Beatrice.
0: Brava, Lella.
1: Ma come fate a scoprirlo, Lella?
3: Ho ascoltato le parole della canzone. Si parla sempre di una certa Beatrice.
0: Eh sì, perché in effetti Beatrice è una figura molto importante per Dante.
1: Ho capito, ha la foto di Bea appiccicolata sull'armadio in cameretta. Ho indovinato?
0: No.
3: Forse, non lo so, Lallo.
0: Allora, dunque, ai tempi di Dante, caro Lallo, la fotografia non esisteva.
1: Oh.
0: E il nostro giovane, quello che diventerà poi il sommo poeta, aspettava di vedere Beatrice passare per i vicoli della sua città, che era Firenze. Però non finisce qui la storia.
1: Ma lo sapevo, perché a un certo punto Dante si è sicuramente messo a cantare una bella serenata. E ha fatto: oh Beatrice del mio cuore.
0: Insomma, no. No, non proprio così, però devi sapere che Dante, appunto, come ti dicevo, era uno straordinario poeta, quindi scriveva delle bellissime rime.
1: Ah, tipo: io ti amo, mia diletta, sei una dolce sottiletta.
0: No,
1: dai, io sono campione di rime.
0: No, allora, è divertente giocare con le rime, però quelle di Dante erano molto, molto più elaborate. E infatti lui ad un certo punto ha deciso di dedicare a Beatrice un vero e proprio componimento.
3: Una filastrocca? Una letterina?
0: No, di più, molto di più, Lella. Dante le ha dedicato un'opera intera che si intitola La Divina Commedia.
3: Doveva essere proprio tanto innamorato.
0: Beh, in un certo senso forse possiamo dire di sì, Lellina, ma soprattutto Dante con la Divina Commedia fa compiere al lettore un viaggio straordinario attraversando l'inferno, il purgatorio e il paradiso. E poi è davvero un viaggio molto avventuroso perché si incontrano draghi e mostri giganti.
1: Anche le mummie, nei racconti di paura ci sono sempre le mummie.
0: No, le mummie non credo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi abbiamo parlato di poesia e in particolare del sommo poeta Dante Alighieri. E la cosa aveva colpito molto Lellina perché il poeta era innamoratissimo della sua Beatrice.
1: Eh sì. Ma Armando alla fine riesce a incontrarla?
0: Ma certo Lallo.
2: E la trova in mezzo ai draghi e ai giganti?
0: No, alla fine del suo percorso Dante arriva in uno splendido giardino, il giardino dell'Eden, dove lo aspetta Beatrice, bellissima, con gli occhi che luccicano come stelle.
2: Evviva Dante, evviva Beatrice!
0: Beh, insomma, abbiamo provato a raccontarvi con poche parole e insomma rendendola il più comprensibile, il più adatta ai bambini, la Divina Commedia. In realtà ci sarebbero tantissime cose da dire. Pensate, moltissimi studiosi hanno dedicato addirittura la loro vita a questa straordinaria opera. Ma insomma, il nostro tempo sta per finire e noi vi aspettiamo ancora una volta qui per un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarvi voglio ringraziare il nostro tenero e divertentissimo Lallo, amico inseparabile di Piero Marcelli, Lella e la dolce Barbara Cinquatti. Grazie alla nostra scrivana Lorenza Cingoli, che scrive le puntate insieme a me. E un super cosmico ringraziamento dantesco alla regista Isabella Carbone, che ricama e cuce con maestria le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure

0: le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
1: «La chiappa sogni!»
0: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
2: «E che cos'è?»
0: domandò la mamma impaziente.
1: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri.
2: Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
0: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
1: Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
0: spiegò la nonna.
2: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
0: domandò la mamma.
1: «Te lo do io!»
0: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
1: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita.»
0: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
1: «Non voglio dormire!»
0: «Ascoltami, Anita», disse allora la mamma con pazienza. «Questa sera ho un regalo molto speciale per te.»
1: «E che cos'è? Che cos'è?»
0: chiese la piccola impaziente.
1: «È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni.
0: E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli», continuò la mamma.
1: «E perché adesso ce l'hai tu?»
0: domandò la piccola.
2: «Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu.
0: Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà», spiegò la mamma con tanta delicatezza.
1: Oh, sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
2: Domandò la piccola Anita, sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
1: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
2: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh, sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta. Grazie. Ma a proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Già mi piace.
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era, Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro. Però...
1: Però?
0: Beh, però successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina. Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola. Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: Pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: Io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E visto che oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti, vi ricordo, mandateci i vostri messaggini. Diteci per esempio, ecco, qual è il frutto o il fiore che vi piace di più, o la storia che vorreste sentire. Insomma, tutto quello che vi pare e vi passa per la testa. Colmi, barzellette, storie, canzoni, come vi sentite? Fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro.
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio così, Lellina. E vivono per sempre felici e contenti, come una fiaba. E così finisce questa nostra leggenda incantata della dea Pomona e del dio Bertumno.
1: Armando, mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
0: Mi fa piacere, Lellina, e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora, appuntamento qui su Rai Radio Kids con Big Bang per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao!
0: Ciao Lellina, ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata! Ciao!

0: super esaltante, mirabolante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armatissima.
0: Che bello vedervi. Anche oggi sarà una puntata piena di musica, allegria, divertimento e chissà, forse impariamo anche qualcosa.
1: Che meraviglia. Armando, ma posso chiederti una cosa che volevo sapere da tanto tempo?
2: No, è troppo tardi.
0: Ma dai, Lallo, non è mai tardi per fare le domande, per cercare di scoprire e imparare qualcosa. Dimmi, Lella.
1: Ecco, ma tu non sbagli mai?
0: Ma scherzi, ma certo che sbaglio, Lella. Vedi, ho appena sbagliato. Ma perché mi dici così? Perché ti sembra che io non sbagli?
1: Eh sì, sembra sempre che sai cosa devi dire, quando e come. Soprattutto qua in radio.
0: Ma no, che c'entra, sai, quello è il mestiere, no? Quando uno lo fa da tanto tempo e si impratichisce.

0: E vuol dire che acquisisce esperienza, diventa più bravo, sembra più sicuro,
1: sì.
0: Ma gli errori sono sempre in agguato. E poi gli errori sono fondamentali perché si impara dagli errori. Ci vuole esercizio, sacrificio.
2: Panini al formaggio.
0: Panini al formaggio. Come panini al formaggio?
2: Lo sanno tutti che mangiare i panini al formaggio aiuta la memoria e soprattutto la parlottina.
0: Sì, la parlantina, vero, è vero. Beh, però non credo che sia merito dei panini al formaggio, che comunque a me piacciono un sacco.
1: Ho capito. Sei così bravo perché hai studiato, lavorato e ti sei tanto esercitato e quindi non sbagli mai.
0: No, non è vero niente, non è che sono così bravo. Come sei carina però, Lella, grazie. No. È che soltanto, sai, facendo le cose si impara, insomma. Comunque, iniziamo la nostra puntata con la nostra prima canzone di oggi e cominciamo con qualcosa di molto allegro e pimpante, che è Super Cati Pratiche Pro.
1: Cosa hai detto, Armando?
2: Ma cosa dici?
0: La canzone, il titolo della canzone è Super Cati Pratiche Spirit Retro.
1: No, Armando, non si dice così.
0: Come si dice?
2: Si dice Super Cati Prasi Piripidò.
0: No,
1: che ne hai già detto anche l'anno, ha
0: sbagliato anche lui. Vabbè, facciamo una cosa, sentiamo la canzone così impariamo come si dice. Hai visto quanto si sbaglia?
1: È vero.

0: Ci tornati qui in onda su Rai Radio Kids con Big Bang, dopo aver ascoltato la bellissima canzone di Mary Poppins dal titolo Super Cat Praticate Stra Super Strastre
1: Allora, devo dirlo anch'io, Super Cali Fragilisti Che Spirlistidoso. Come lo dici tu più o meno?
0: Dillo tu, Lallo.
2: Te lo dico io, guarda. Armando dice così: Super Cali Trippi Lapidididoso.
0: No, io ho detto Super Cali Trippi.
1: Sì, è vero, lui ha detto Super Cali Fragilisti.
0: Basta, smettiamola di ridere. Metto una canzone tristissima. Metto una canzone tristissima.
1: Lella c'ha la ridarella. Dai, facci smettere.
0: Dai. Allora, ascoltiamo una canzone da Frozen. Facciamo un pupazzo insieme. Tristissima.
1: Tristissima.

0: Oh, abbiamo smesso di ridere.
1: Sì, se Anna di Frozen è triste perché sua sorella non vuole giocare più con lei, anche noi lo siamo.
0: Vabbè, dai, non esageriamo.
2: A me non viene più tanto da ridere.
0: Vabbè, no, allora, io lo so che su di voi, pupazzi, le canzoni hanno un effetto speciale. Perché quando voi ascoltate, per esempio, il caffè della papina, della Peppina, vedi, è una puntata dedicata agli sbagli. Quando voi ascoltate...
1: Il caffè della Peppina di Papina.
0: Ecco, a voi cosa succede?
1: Noi siamo pieni di energia, frizzanti.
2: Sì, frizzatissimi.
0: Se ascoltate le tagliatelle di Nonna Pina...
1: È come se avessimo mangiato le tagliatelle.
2: Un buon piatto di tagliatelle.
0: Molto bene. E se ascoltate la canzone triste di Frozen, cosa vi succede?
1: Ci sentiamo tristi anche noi.
0: Va bene. Allora io, in effetti, l'ho messa perché stavamo ridendo troppo e i bambini all'ascolto si saranno chiesti. Ma, insomma, che trasmissione è? Si divertono solo loro e noi... allora dovevamo un po' cercare di riprendere. Prendere la situazione in mano, va bene?
1: Però ma io non voglio essere triste.
0: No, ma non c'è bisogno di essere triste, dai. E poi ridere fa bene, no, Lallo?
2: Io mi stavo divertendo tantissimissimo.
1: Non riuscivamo più neanche a parlare da ridere.
0: Lo sapete che ci sono degli studi scientifici che hanno dimostrato che una bella risata fa proprio bene al cuore, alla circolazione, insomma, fa star bene. E riduce lo stress, che sarebbe, sai, la fatica quando uno... No, insomma, proprio la risata produce delle sostanze che fanno bene al corpo e alla mente.
2: Ma bello, bello.
0: Fa dormire bene e addirittura fa diventare più belli.
1: Infatti io mi sentivo molto più bella prima quando ridevo.
2: Veramente, stavamo decisamente meglio.
0: Va bene, allora vorreste che vi dicessi di nuovo super...
2: Sì, quello.
0: Va bene, ve lo dico, ma subito dopo la prossima canzone che riguarda, pensate, la ninna nanna dell'alfabeto.

0: piaciuta la giocastrocca?
1: Sì, bellissimissima.
0: Va bene. Allora sono pronto per darvi il titolo della canzone di Mary Poppins.
2: Dici.
0: Super che si esplodo su. Super che respira. Ma perché non ridete più?
1: Non mi viene più tanto da ridere.
0: Dai, super trasti, questi spiroso, doso, no. Spirale.
2: Mi è venuta una gran voglia di dormire.
0: Ma dai, ma che, perché tutti questi sbadigli?
2: È l'effetto della canzone che ci hai messo una ninna nanna.
1: Sì, però sai che le canzoni ci fanno questo effetto.
3: È vero. Ecco. Avete contagiato pure me.
2: Chissà se sbadigliano anche i bambini.
0: Non lo so.
3: Speriamo che questa puntata si sono divertiti, perché prima hanno riso tantissimo con noi, poi si sono un po' rattristati e adesso hanno sbadigliato.
2: Sicuramente. Secondo me arriveranno anche domani a sentire.
1: Però dobbiamo smetterla di sbadigliare.
0: Lo so come fare. Allora venite un po' più vicino. Lallo qui vicino. Lella qui.
1: Come fai?
0: E adesso ecco qua. Che dite? Mi piace il solletico?
1: Anche quello è contagioso,
0: Va bene. Va bene. E allora, se vi è piaciuta questa strana puntata in cui abbiamo riso e siamo diventati tristi, abbiamo sbadigliato e avete delle cose da raccontarci, delle barzellette oppure qualche cosa di interessante, di curioso che vi è capitato, come possono fare Lallo e Lella?
1: Devono fare lo ciacciape, lo ciacciape.
2: Lo WhatsApp.
0: Bravo, Lello, WhatsApp.
1: Sì,
0: ciacciape. Allora, il numero è
4: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Scriveteci e fate sentire la vostra voce. Noi ci risentiamo con la prossima puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.

perché la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: Tenda fatta di luce possedeva, e una mandria di elefanti, un padiglione di malachite, un gran mantello di tissù e una principessina che sorride tanto carina. Margherita, carina come sei tu. Una sera la principessa una stella notò. Era vivace la principessa e a tutti i costi coglierla desiderò. La voleva per decorare una spilla con un verso e una perla e una piuma e un fiore. Le principesse premurose somigliano molto a te. Colgono gigli, colgono rose, colgono stelle. Son come te. Quindi andò la fanciulla bella sotto il cielo e sopra il mare a ritagliare la bianca stella che la faceva sospirare. E seguitò a camminare più su, oltre la luna e più in là. Ma il brutto è che andò senza il permesso del papà. Quando fu di ritorno dai giardini del Signore, sembrava tutta avvolta in un dolce bagliore. E il re disse: «Cosa hai fatto? Dove sei stata? Ti ho cercato e non ti ho trovata. E che cos'hai nel petto che ti vedo illuminata?» La principessa non mentì e disse la verità. Andai a ritagliare la mia stella nella celeste immensità. Il re protestò. Non ti ho detto che l'azzurro non si deve desiderare? Che follia, che capriccio! Il Signore farai arrabbiare. E lei disse. Non c'era intento, andai senza una ragione, sulle onde, nel vento, e la stella ritagliai dal firmamento. E il padre infuriato, una punizione aver dovrai, torna in cielo e quel che hai rubato subito restituirai. La principessa si rattristò per il suo dolce fior di luce quando poi si palesò sorridente il buon Gesù. E così disse: «Nei miei orti quella rosa a lei porsi, sono i miei fiori per le bambine che sognando mi penseranno». Il re indossava abiti luccicanti e 400 elefanti fa marciar in riva al mar. La principessa è bella perché finalmente indossa la spilla sulla quale splendono con la stella il verso, la perla, la piuma e il fior. Margherita, il mare è bello e le correnti portano una delicata essenza di zagare e i tuoi sospiri aulenti. Poiché il tempo da me ti avrà allontanato, conserva, bambina, un gentil pensamento per colui che un giorno ti ha dedicato un dolce componimento.
1: Avete ascoltato A Margherita de Baile, una poesia di Rubén Darío. Ve l'ha letta Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

Margarita, è bello il mare e il vento porta una delicata essenza di zagare e io sento dentro di me una lodola cantare e porta il tuo accento. Margarita, ti racconto una storia. Questo era un re che aveva un palazzo di diamanti, una

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando, sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park.
0: Wow.
1: Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: Eh beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso, poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel bacello.
1: La sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato.
0: Wow.
1: Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti. E poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così, più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce.
0: Wow.
1: Che FIFA!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Io volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma. Vado senza due mani. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma. Vado senza un piede. Mamma, mamma, mamma. Vado senza due piedi. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza denti. Ciao!
0: Viola, grazie! Che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta. Insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzelletta, colmi! Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola e componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima, Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
1: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
1: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
1: Fagiol Tondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah dai, ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
1: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà in quel caso i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un Baccello. Ti dice qualcosa?
1: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
1: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
1: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
1: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce, può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia Armando Traverso e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco. Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti. Vado,
0: sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene, torna ciao. Presto.
1: Ciao.
0: Ciao Flora. Ciao. E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

non ce n'ho. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai.

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: abbraccio da me, Armando Traverso. Benvenuti a questa straordinaria puntata di Big Bang. Ma che cos'è? Ma questo è il rumore del mare. Ma onde che si infrangono sulla spiaggia. Ah, qualcosa mi dice che sta arrivando.
1: Com'è profondo.
0: Proprio come immaginavo. Non ci crederete, ma è qui con noi la famosa Venere.

0: Dipinta da Sandro Botticelli, la dea che nasce dalla spuma del mare. È appena scesa dalla sua conchiglia ed è venuta a trovarci qui, proprio qui, da noi, a Radio Kids, a Big Bang. Buongiorno Venere, come stai? Come va?
1: Buongiorno a te, umano.
0: Ah, che bello.
1: Non ti scomodare. Sono qui soltanto di passaggio.
0: Ah no, non, mi ero alzato in piedi perché mi sembrava giusto, insomma, di fronte a una dea, insomma. Noi siamo sempre felicissimi di trascorrere del tempo con te. Ma dove sei diretta, precisamente?
1: Che domande. Vado sull'Olimpo, nella dimora degli dei.
0: Ah beh, certo.
1: Che poi sono i miei fratelli.
0: Ah, sì, e beh, è ovvio. Scusami, ma quindi non vuoi tornare al museo?
1: Non pronunciare quella parola. Museo. Perché? La odio.
0: Ma no, ma come, scusami, ma sei sempre circondata da persone da tutto il mondo che vengono apposta per ammirarti.
1: Quisquiglie. Io voglio tornare a vivere sul Monte Olimpo, insieme agli altri immortali.
0: Va bene, ma facciamo così allora. Dunque, ti andrebbe di ascoltare una canzone?
1: La musica mi piace, in effetti. Sentiamo.
0: Bene.

quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra fantastica Venere. Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, grazie, ho gradito molto. Aveva un che di divino.
1: Ah, bello. Sai, è bellissimo avere qui te, insomma, per tutti i bambini, le bambine che ti ascoltano, la nostra nuova amica, Venere.
2: Scusami, splendida amica, se non ti dispiace.
1: No, va bene, va bene. Splendida amica Venere.
2: Inarrivabile, divina.
1: D'accordo, d'accordo. E splendida, inarrivabile, divina amica Venere. Beh, lo ricordo per tutti coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso. La meravigliosa Venere dipinta dal maestro Sandro Botticelli, uno dei quadri più famosi al mondo, è scappata di nuovo dal museo, dove tutti quanti ogni giorno possono ammirarla. Ed è venuta qui a trovarci. Non è straordinario?
2: Comunque tra poco...
1: Sì?
2: Volerò fino al Monte Olimpo.
1: Ah, ma allora dimmi una cosa, com'è trascorrere le giornate all'Olimpo? Come le trascorre una divinità come te?
2: Dunque, fammi pensare. Sorseggiamo del nettare, sì, e ambrosia.
1: Ah, certo, il famoso cibo degli dèi. Deve essere molto buono, gustoso. E poi?
2: Dunque, Diana va a caccia.
1: Sì.
2: Marte è un gran sportivone, si allena tutto il giorno. Minerva studia sempre.
1: Sì.
2: E io invece mi diverto a far girare la testa a quel tontolone di Vulcano. È innamorato cotto di me.
1: Beh, sull'Olimpo siete in tanti, quindi sei sempre in compagnia.
2: Ovvio. Invece al museo mi sento sola. E poi devo stare tutto il giorno impettita nella conchiglia al centro del quadro. A volte mi prude il naso. Non posso muovermi, capisci?
1: Sì,
2: insomma,
1: certo.
2: Una noia. Ma stavolta al museo non ci torno.
1: No, no, no, no, Venere, questo non puoi farlo, perché tutti ti aspettano e saranno anche preoccupati.
2: E chi se ne importa?
1: Non puoi fare così. Vabbè, ci ascoltiamo una canzone e poi magari ci racconterai anche della tua famiglia e di altri dei, d'accordo?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e ci siamo io, Armando Traverso, e pensate un po', Venere, la dea dipinta dal pittore Sandro Botticelli.
1: Grazie, grazie.
0: Allora Venere, poco fa ci stavi raccontando della tua casa sull'Olimpo.
1: Dunque sì, il mio palazzo è tutto d'oro. Dormo in un letto di madreperla e mi scaldo con una coperta di fili di stelle.
0: Ma è meraviglioso, ma che bello! E raccontaci qualcosa dei tuoi parenti, degli altri dei che frequenti.
1: Beh, ecco, ogni tanto...
0: Sì?
1: Litighiamo un po'.
0: Ah, davvero? E come mai?
1: Sai, i miei familiari a volte sono così complicati. Minerva, per esempio, è convinta di essere più bella di me.
0: Ah.
1: Ti pare?
0: Beh, mi sembrerebbe impossibile.
1: E anche Giunone. Vuole sempre comandare. Non la sopporto. Per non parlare di Apollo, quel presuntuoso che guarda tutti dall'alto in basso. Mentre Giove è sempre arrabbiato, scaglia fulmini da tutte le parti.
0: Così come ce lo racconti, sembra che l'Olimpo non sia poi un posto tanto tranquillo. Ma sei davvero sicura di voler tornare lì?
1: Non saprei. E poi, a pensarci bene, lassù sento che mi manca qualcosa.
0: Ah, e che cosa?
1: Gli sguardi della gente.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, io sono un dipinto.
0: Certo.
1: Se nessuno mi guarda, io divento triste.
0: No, dai, Venere, non fare così. Conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Beatrice. Dunque, ci sono due foche che si guardano. Una dice all'altra: «Perché mi stai fissando?» E l'altra risponde: «Non ti sto fissando, ti sto focalizzando!» Buffissima Beatrice, grazie di avercela raccontata. E mi raccomando, continua a lasciarci i tuoi messaggi. E fatelo anche voi.
1: Sai, umano, i tuoi amici cuccioletti sono parecchio divertenti.
0: Lo puoi dire forte, sono spassosissimi. E poi sono dei veri esperti in colmi, barzellette. E allora mi raccomando, avete appena fatto sorridere, ridere Venere. E allora mandateci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726.
1: Sai una cosa, umano?
0: Sì.
1: Io ci ho ripensato. Quasi quasi torno al museo.
0: Brava.
1: Lì tutti mi ammirano, tutti mi amano. E io adoro essere ammirata.
0: Brava, Venere, sono contento della tua decisione. Quindi basta Olimpo, non ci vai più?
1: No. Sull'Olimpo sono una dea fra le tante.
0: Vero.
1: Invece al museo sono l'unica.
0: Sì.
1: La meravigliosa, l'insuperabile.
0: Ecco.
1: E poi mi manca tanto la mia conchiglia.
0: Certo, hai perfettamente ragione. Però puoi tornare quando vuoi qui da noi, a Big Bang. Noi ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado a cavallo delle onde. Museo, aspettami.
0: Ciao, Venere.
1: Ciao.
0: Ma che bello, è proprio simpatica la nostra Venere, la Venere del Botticelli. E poi, avete sentito, è una vera star, eh? Bene, sapete che vi dico? Credo che si sia trovata molto bene qui da noi e scommetto che tornerà ancora a trovarci. La puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi che fluttua sulle onde insieme alla Dea Venere. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico! Ciao!

comunque, mi svelo un segreto. Hai portato fortuna, io mica ci credo.

buon Halloween! D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!

naturellement. Oh, naturellement.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: state? Siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti.

0: I bambini, questo è quanto.
1: Ma come misterio? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
1: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
1: Buongiorno Laura. Buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda Laura, sembriamo due veri pirati.
0: Io sarò il pirata Andrew.
1: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri.
2: Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
2: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
4: Oh, Isha! Oh, Isha! Oh, Isha!
5: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
6: Già, speriamo non ci butti in mare!
2: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
2: Speriamo!
7: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
3: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
7: Pazzi, tutti in fila davanti a me! Veloci!
5: Aiuto! Ora ci butta in mare!
6: Non voglio finire tra i denti di uno squalo!
7: Zitti, silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
5: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
6: E neanche io!
5: Neanche io!
7: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
7: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
7: Ah, ecco chi è stato! Siete voi, ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
7: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
7: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: Bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancora di più. Di più!
1: Sentito? Di più. Anche di più. Pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati.
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Eh già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Bambini, nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti per questa nuova puntata del nostro Big
1: Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, oggi cominciamo subito questa puntata con...
1: Un vero disastro, dovete aiutarmi.
0: Ma che succede, Lellina? Ma certo che ti aiutiamo, siamo qui per questo. Allora, perché sei così affranta e preoccupata?
1: Beh, ecco, io e le mie amiche pecorelle abbiamo piantato tante verdurine nell'orto.
2: Buono, così fate il minestrone e mi invitate a pranzo.
0: Giusto, verrei anch'io, ma qualcosa mi dice che non sarà facile preparare il minestrone.
1: Infatti, qualcuno ha fatto un disastro. Abbiamo trovato la terra tutta rivoltata.
2: Aia. Oh, povera tapina.
0: Lellina, ti capisco, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci siete rimaste male.
1: Voglio scoprire chi è stato, ecco.
0: Hai ragione, Lella. Dobbiamo esaminare bene la situazione. Probabilmente nel tuo orto si è introdotto qualche intruso.
1: Già.
0: A questo proposito, ascoltiamo questo messaggino.
3: Ciao Radio Kit, sono Michelangelo.
0: Ciao.
3: Da Firenze, ho 4 anni.
0: Ah.
3: Nel mio giardino sotto casa le tartarughe, ciao.
0: Che bello, che bello Michelangelo. Vedi, Lellina, anche lui ha qualche intruso nel suo giardino. Solo che nel suo caso sono delle tartarughine, che sono poi degli animali straordinari e un po' misteriosi, sai?
1: Sì.
0: E io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutti i nostri amici di continuare a mandarci messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, ma anche una storia buffa. Oppure... diteci per esempio qual è il vostro animale preferito. Il gatto, per esempio, perché dorme sempre sul mio letto. Il falco, perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua supervista. E allora, noi ve lo ricordiamo, il nostro numero WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: Ma adesso torniamo al mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina?
2: Ma Armandissimo, lei l'ho capito.
0: Ah.
2: È stata una tortuga come quelle di Michelangelo.
1: Una tartaruga.
0: Beh, in effetti le tartarughe mangiano le verdure, soprattutto l'insalata.
2: O forse una capretta.
1: Ma no, le caprette sono mie amiche, non rovinerebbero mai il mio orto.
0: Facciamo così, continuiamo a pensarci, continuiamo a investigare il mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina? Facciamolo mentre ascoltiamo una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi dobbiamo aiutare la nostra Lellina. Eh sì, perché la cara nostra amica dolcissima pecorella ha piantato delle verdure nel suo orto.
1: Ma qualcuno si è divertito a rovinare tutto.
0: Ecco, ecco, allora prova a raccontarci di più, Lellina. Che cosa è successo esattamente?
1: Beh, ecco, ho trovato tanti mucchietti di terra un po' dappertutto. Oh.
3: Ma secondo me è colpa di un gattaccio. Sì, perché ha fatto la cacchina e l'ha coperta con la terra. Perché i gattini fanno così con la ciampetta. Ciao, coprono tutto.
0: Beh, non lo so. Tu che dici, Lella? Potrebbe trattarsi di un gatto?
1: Beh, non credo. Il gatto del vicino va sempre nella sua lettiera, in casa.
0: Giusto,
3: no.
0: Giusto.
3: Ma allora chi è? Mistero misteriosissimo.
0: Senti un po', Lellina, ma le verdure le ha mangiucchiate o le ha lasciate lì?
1: No, neanche una, però le carote sono tutte sottosopra e anche le patate e le cipolle.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il responsabile del danno che ha perpetrato al tuo orto non mangia la verdura. In compenso smuove la terra e fa tanti mucchietti. Lallo? Lella?
3: Sì?
0: Forse ho capito.
3: Chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia.
0: Ve lo dico subito dopo questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo indagando il mistero dell'orto. Qualcuno, infatti, si è divertito a sollevare la terra dove la nostra Lellina ha piantato cipolline e carotine.
2: Però non le ha mangiate.
0: Infatti, e allora io credo che il misterioso distruttore di orti sia un animaletto che non si nutre di verdure.
1: Ho capito, mangia le torte, però anche biscotti, ciambelline, bignè.
0: Non credo, Lallo. Probabilmente, invece, si nutre di qualcosa che trova sottoterra.
2: Radici, sassi?
1: I tesori dei pirati.
0: Voglio darvi un piccolo aiuto. Sì. Questo animaletto è di colore nero oppure marrone scuro.
2: È un topo?
0: Non proprio, Lellina, anche se forse un pochino assomiglia ad un topo. Altro indizio, vive praticamente sempre sottoterra, non viene quasi mai in superficie e scava lunghe gallerie.
1: Ma allora è uno scavatuto!
0: Ultimo indizio, ha degli occhietti piccoli piccoli piccoli che spesso sono ricoperti di pelo. In pratica ci vede pochissimo, ma la vista non gli serve perché appunto lui vive sempre sottoterra e al buio.
2: Ci sono, ho capito!
0: Sì?
2: È una talpa!
0: Sì!
1: Vabbè, io ho detto scavatuto, la stessa cosa!
0: Giusto, Lellina. Le talpe si nutrono di piccoli insetti e vermetti che si trovano nel terreno e per questo smuovono tutta la terra, così trovano il loro cibo.
2: Ho capito, ho un'idea.
0: Sì.
2: Porterò alla talpa un bel po' di vermetti, così non avrà più fame e lascerà stare il mio orto. Lallo, mi aiuti?
1: No, io non voglio fare il cercavermi, i lombricoli mi fanno impressione.
2: Dai, dopo ti prometto che faremo merenda insieme.
0: Magari con un bel gelato.
1: Allora ci sto. Andiamo!
2: Ciao!
0: E così abbiamo risolto il mistero misterioso del distruttore dell'orto. Una talpa che si aggirava golosa di vermetti e lombetti. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti, partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quell'antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: programma di Radio
1: Kids.
0: Un saluto speciale dal vostro Armando.
1: Dalla vostra Lella.
2: E da Lello.
0: Molto bene, allora siamo pronti per cominciare.
2: Sapete cosa voglio fare oggi?
1: No.
2: Voglio fare un'invenzione strepitosa.
0: Caspita, vuoi inventare qualcosa che migliori la vita di tutti?
2: Sì, sì, sì. Per esempio, voglio inventare una sveglia, no? Che non suona, così nessuno si deve più svegliare presto la mattina.
1: Ma se non suona, che sveglia è?
2: È una sveglia che dorme.
0: Ah, ecco, vabbè. Anch'io conosco una sveglia un po' particolare. Si chiama la sveglia birichina.

0: Allora, hai pensato che altro vorresti inventare, Lallo?
1: Sì, voglio inventare il telefono!
2: Ma è stato già inventato!
1: No, però, un telefono che chiama le cose quando le perdi.
0: Però è interessante, spiegati un po', Lallo.
1: Ad esempio, Armando, no? Tu perdi gli occhiali.
0: Sì.
1: Sei disperato perché non li trovi, non ci vedi niente. Allora, con il chiamacoso puoi telefonare agli occhiali e sapere dove sono.
2: E come fanno a rispondere?
1: Ah già, ne ci ho pensato.
0: Comunque è un'invenzione geniale, Lallo, perché io gli occhiali li perdo sempre . E poi non riesco mai a trovarli perché sono senza occhiali. Però mi sembra che così come l'hai descritta non possa funzionare.
1: Ma certo, perché non ho ancora inventato il rispondicoso al chiamacoso.
2: Ho un'idea migliore, perché non inventiamo un acchiapparello?
1: A cosa serve l'acchiapparello?
2: Ad acchiappare qualcuno prima che scappi.
0: Ma scusa, così non puoi inseguirlo, si perde il gusto di giocare, Lella.
2: Però puoi fargli il solletico.
0: Ma non lo so, io direi che non funziona, perché poi è più divertente fare il solletico di persona, no?
1: Dillo che le nostre invenzioni allora non ti piacciono,
0: No. Vabbè, non è che non mi piacciono, sono molto carine, però le trovo un po' difficili da realizzare. Sentite, perché non cercate un po' di ispirazione in un museo della scienza?
2: E dove si trova?
0: Ma, per esempio a Napoli c'è una bellissima città della scienza.
1: Bello, una città tutta dedicata alla scienza, sì, voglio vivere in una città così, mi piace.
0: Vabbè, c'è anche a Milano, ce n'è uno in Friuli, e poi a Genova, pensa, c'è il Festival della Scienza tra ottobre e novembre, tutti gli anni.
2: Adesso ci inventiamo qualcos'altro.
1: Che cosa?
2: Una canzone da ascoltare.
0: Buona idea, Lella. Allora, che ne dici di una sigla di un cartone che ha per protagonista uno scienziato?
1: Sì, bella, come si chiama?
0: Messer Galileo.

0: tempo ci vuole per fare una bella invenzione?
1: Lella, ci vuole molto tempo, tanto studio e tanto tempo.
0: Io so una storia divertente sul tempo.
1: Ah sì? Dai, ti ascoltiamo, vai.
0: Il tempo è tiranno, come disse Sauro.
2: No, cosa ridi, Armando? Guarda che a me non fa ridere, non ho mica capito.
1: Dai.
0: Tirannosauro.
2: Non l'ho capita proprio.
1: Vabbè, allora, sentite questa che ci hanno mandato i nostri amici. Anzi, Anita, ascoltate.
3: Ciao Armando, sono Anita e ho 10 anni. Un bambino un giorno va a scuola e dice alla maestra: maestra, lo sai che io ho una gallina che fa un uovo ogni mezz'ora? E la maestra dice: sì, vabbè, e allora? E il bambino risponde: 2 uova, ciao.
1: 2 uova! Carina questa, l'avete capita?
0: No.
1: Ma come no? Allora ve la spiego. Il bambino pensa che la maestra gli abbia chiesto quante uova faccia la sua gallina in un'ora, capito? E quindi gli risponde 2.
2: E allora?
1: No, allora vuol dire anche ogni ora.
0: Ma allora ha ragione Anita.
2: Certo che ha ragione Anita. La gallina fa proprio 2 uova all'ora, eh?
1: Vabbè, mi arrendo. Allora,
0: a volte proprio non ti capiamo, Armando, sai?
1: Ma no, non era difficile. Comunque.
2: Adesso tocca a me inventare una storia, eh? State ad ascoltare bene. Allora, un giorno un bambino si alza,
1: sì,
2: fa colazione,
1: sì,
2: va a scuola, poi esce, torna a casa.
0: È finita?
2: Sì.
1: Che storia è, scusa?
2: È una storia qualsiasi. Hai visto quante cose abbiamo inventato oggi, Armando?
1: Insomma, anche se non ho ancora ben capito come funzionano, tutte queste tue invenzioni. Però
0: le possiamo dare Minions. Quegli ometti gialli e simpatici sono sempre a caccia di nuove idee.
1: È vero. E tra l'altro più strambe sono e più gli piacciono.
0: Sì.
1: E allora, perché non ci sentiamo un bel brano della colonna sonora dei Minions?
0: Sì!

0: cose, voglio stare con loro, quei minions.
1: Ti ci vedrai bene, saresti un inventore perfetto.
0: Lo so.
1: Dai, anche oggi è arrivato il momento di salutare i nostri piccoli amici.
2: Ho un'idea, perché non inventiamo una macchina che dice ciao al posto nostro?
1: Ma no, secondo me ciao lo diciamo meglio noi. Vogliamo provare? Al mio tre.
0: No, aspetta Armando, è più bello al tuo uno, dai.
1: Va bene, 3, 2, 1.
3: Ciao!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Rai Radio Kids, la radio solo per noi.

percussioni, archi, chatti, paro.

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato.

Cinefili e cinofili dai mille occhi, otorinolaringo, iatri delle scale musicali, persecutori del senso della vita, instancabili cercatori dei segreti più reconditi di sorelle e fratelli maggiori, questa puntata di Pigiama Party è tutta...

Beh, non sempre tutto è come sembra. Un intro mitico in chiave remixona da ascoltare qui, su Pigiama Party. Sei su Rai Radio Kids. Divertiti!

Pensate davvero che un riccio sia lento, panciuto, col manto marroncino e bla bla bla? Beh, allora devo dire che non conoscete Sonic.

comunicazione di servizio al 347-411-2726 si accettano richieste musicali, barzellette, colmi, targhe auto di paesi lontani, ricette, calzini spaiati e pezzi di ricambio per UFO robot. Ma ora Pokémon, pronti? Sì.

E quindi amici e amiche mie e amici miei, voglio darvi la rivederci, la risentirci, meglio, con questo pezzo a parer mio degno di nota. Mamma mia che pezzo, mi verrebbe da dire. Sono fatto così.

0: tanto tanto bene per voi. Ciao ciao.
1: Ci siamo, si inizia una nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao bambini, come state?
3: Oh. Ciao a tutti.
2: Ciao Armadissimo, e tu come stai?
1: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
3: Sì, un regalo.
2: Bello, bello, cos'è?
1: È una sorpresa.
2: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
3: A me sì, di solito, ma oggi no.
1: Lo so, ecco, che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
3: E quando lo sarà?
1: Diciamo più tardi.
2: E intanto cosa facciamo?
1: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
3: È vero, cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
2: E allora vai con la prima canzone, che è...
1: Regalerò un sogno.
2: Oh no.
1: E perché no?
3: Te lo diciamo dopo, adesso musica.

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già, ecco. È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano.
0: Però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare, a voi, a tutti i bambini e ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora, era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, no, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino?
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, eh?
1: Mm-hmm.
0: È come avere un bimbo piccolo, devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere, poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo, però capisco che tu lo possa desiderare, eh? Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo, come anche la nostra amica Giulia, ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?
1: Yeah!

0: che simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma ecco, e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh?
0: No.
1: Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna.
2: Oh.
1: La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Eh sì, pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del
1: sì,
0: qua.
1: Questo è il ballo dell'allà. È di un lallo che lo fa.
0: Brava.
1: Il carina. Ballo dell'allà.
2: Carina, carina Lella, molto carina, brava, brava.
1: Sì,
2: brava.
1: Però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È vero,
0: sì, il regalo, il regalo.
2: È vero, siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Evviva! Ci sto!
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti i gusti.
2: E allora, ciao bambini! Se potete, anche voi, naturalmente, se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza. E se no, mangiate con loro a casa tranquilli. E mi raccomando, non perdete la prossima puntata di...
3: Big Bang!
2: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao.

0: benvenuti, un grande saluto radiofonico da me, Armando, e sta per cominciare questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Lallo.
2: Ma ciao Armandissima.
0: Allora, c'è qualche cosa di bello che mi volete raccontare? Sono curioso e contento di essere qui con voi.
1: Sì, ho una cosa davvero bellissimissimissimissimissima da dirti.
0: Oh, super. E allora dai, non tenermi sulle spine, Lellina, vai.
2: Ma sei caduto su poco spina, Armando. Su cactus, su riccio di mare. Oh, poverino.
0: No, ma no, Lallo. Nessuno, ma figurati. Ah. Ma perché mi chiedi questa cosa?
2: Hai detto che sei sulle spine.
0: Ma quello è un modo di dire. Si dice quando uno è molto curioso di sapere qualcosa e non vuole aspettare. E Lella ha detto che mi vuole raccontare una cosa bellissima e io sono ansioso di sapere di cosa si tratta.
1: Allora te la dico subito.
0: Dai.
1: Lalle ed io siamo stati invitati in montagna dalle mie amiche caprette.
0: Ma è una cosa molto bella, una bella notizia. Poi io adoro la montagna, lo sai, la montagna è meravigliosa.
2: Già. Sì, ci hanno invitati sulle dinamiti.
1: Davvero? Ma c'era scritto così sull'invito. Ma non è pericoloso. La dinamite è quella cosa che esplode.
0: Sì. No. Io ho capito. Scusami, è vero, Lellina, è vero. La dinamite è un esplosivo. Ma però io sono sicuro che Lallo intendesse dire Dolomiti, non dinamiti. Le Dolomiti sono proprio una catena montuosa delle Alpi. Tra l'altro ci sono dei paesaggi stupendi e sono perfette per le camminate, per sciare, andare in slitta, arrampicare, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Mi sembrava strano che le mie amiche mi invitassero in un posto pericoloso.
0: Sì.
1: Ci hanno anche mandato un elenco di cose da portare in montagna.
0: Ah, bene, vedi, è importante, sai, perché se non si conosce bene la montagna si rischia di fare qualche sciocchezza, per cui ci vuole qualcuno che ti aiuti a fare i bagagli.
2: Però le tue amiche caprette sono un po' strane. In quella lista ci sono delle cose che non capisco a che cosa servono.
0: Davvero, Lallo? Allora facciamo così, ci ascoltiamo subito un messaggino, sai, quelli che ci mandate voi, che ci ascoltate, ci fanno un sacco piacere, quelli che mandate al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: E dopo aver ascoltato il messaggino vediamo la lista di cose che vi hanno mandato le caprette e magari scopriamo insieme di cosa si tratta.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Valentina, io ho 6 anni e vivo nella Germania.
0: Wow,
3: potete per favore mettere il gatto mascherato. Ciao
0: Valentina di 6 anni che vive in Germania. Ma certo che ti mettiamo la canzone del gatto mascherato, che bello. E allora, dunque, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ci fanno un sacco piacere. E poi avete sentito, da qualunque parte voi siate potete registrare, mandarcelo e noi lo facciamo sentire alla radio. Ci potete chiedere quello che volete, oppure raccontare barzellette, parlare di libri che avete letto, dei viaggi che avete fatto, tutto quello che volete. Ma a proposito di viaggi, Lella e Lallo, come avete ascoltato sino ad ora, sono stati invitati sulle Dolomiti.
1: Esatto, e io sono prontissimissimissima. Ho già messo in valigia tutto quello che le mie amiche caprette mi hanno scritto di portare.
0: Oh, mentre tu, Lallo, mi dicevi che hai avuto un po' di problemi con le cose che ti hanno segnalato.
2: Sì, Armando, perché ci sono scritte cose strane. Oppure è stato il succo di mele che ho fatto cadere sul foglio. Aia. Perché alcune parole non si leggono quasi più.
1: Lallo, l'hai messa la giacca a vento con il cappuccio foderata di pelliccia?
2: Il cappuccio? La pelliccia? Ma io avevo capito, una giacca col tappuccio foderata di salsiccia. Ho piegato tutta la mattina a trovare il tappuccio.
0: Ma Lallo, ma dai. No, ma allora Lallo, ti spiego. In montagna il tempo cambia all'improvviso e può cominciare a piovere, a nevicare, tirare un vento freddo, per cui serve sempre avere una giacca con il cappuccio. E poi è importante che sia foderata, sai, con quelle pellicce sintetiche che tengono caldo. Ma che cosa te ne fai di un tappuccio foderato di salsiccia?
2: Pensavo che servisse per lo spuntino dopo la passeggiata.
0: Vabbè, devo dire che per questo non hai torto, perché magari dopo la passeggiata in montagna una bella cioccolata calda o una bella fetta di strudel ci vogliono.
2: La cioccolata, lo

0: strude. Buono, questa montagna si fa ogni minuto più interessante.
1: È vero, e poi a pranzo o a cena ti puoi gustare un bel piatto di cani Ederli.
0: I cani Ederli? No, io sono contrario a mangiare i cani Ederli, poveri cagnolini.
2: Lallo, i cani Ederli sono delle specie di grossi gnocchi.
1: Vero, sono dei buonissimi gnocchi di pane che si fanno al sugo o in brodo. Dunque, proseguiamo con la lista, Lallo. Che cos'altro hai trovato?
0: Ah, aspetta, allora, dunque, sciarpa, cappello,
1: giusto,
0: guanti, corda, i mosconi. Guarda, è tutto qua, è tutto il giorno che cerco di acchiappare i mosconi, però volano da ogni parte, non si fanno prendere.
2: Ma a cosa ti servono i mosconi? Nella mia lista non c'erano scritti.
1: Sì, anche a me sembra molto strano. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, proprio quella che ci ha chiesto Valentina, il gatto mascherato, e poi cerchiamo di risolvere il mistero.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi stiamo parlando di una gita sulle Dolomiti che tra poco faranno Lallo e Lella, perché sono stati invitati proprio dalle amiche caprette di Lella.
1: Già, già.
0: Ma c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Lallo sostiene che nella lista delle cose che deve portare con sé ci siano anche dei mosconi.
3: Mosconi.
0: Ma scusate, secondo voi i mosconi a cosa possono servire in montagna?
1: Armando!
0: Sì?
1: Forse ho capito.
0: Lallo
1: intendeva i moschettoni.
0: Ma certo, Lella. Probabilmente le vostre amiche caprette vogliono insegnarvi ad arrampicare. E così serve parecchia attrezzatura. E la corda, il casco e per l'appunto i moschettoni. Che non sono dei mosconi, Lallo, ma sono dei ganci.
3: Ma infatti i mosconi erano impossibili da acchiappare. Però ho trovato il daino. Ha detto che viene volentieri in montagna con me, perché così va a trovare alcuni parenti.
1: Ma il daino?
3: Sì.
1: Ma Lallo, non sapevo che dovessimo portare un daino. Oh, e adesso come faccio?
0: Io non credo che si tratti di un daino. Sei proprio sicuro, Lallo?
3: Armando, sulla lista c'è scritto così. Vi consigliamo di portare un daino dove mettere tutto. Poi, Lella, scusa se te lo dico, però non è gentile da parte delle caprette caricare tutto sul daino. Non è mica un facchino,
0: No, forse ti confondi. Forse volevi dire facchino, non facchino. Ma secondo me, caro Lallo, non è neanche un daino, ma uno zaino. È uno zaino dove mettere i panini, la borraccia e tutte le altre cose che possono essere utili in montagna.
3: I panini, buoni! Dite che anche il daino ne vorrà uno.
0: Ma certo!
1: Io lo zaino ce l'ho. Sono così contenta di partire. Spero di riuscire a vedere anche una stella alpina. Sono tanto belle.
3: E allora dobbiamo portarci anche il sacapelo oppure una coperta. Anzi, meglio, un piumino caldissimo.
0: Ma no, Lallo, ma perché? Anche se dormirete sulla cima della montagna in un rifugio, ci saranno già i letti pronti al calduccio.
3: Però se vogliamo vedere la stella alpina nel cielo, dobbiamo aspettare la notte e farà freddissimo.
1: Lallo, la stella alpina è un fiore e si trova nei prati in alta montagna.
0: Ed è anche molto bella e rara. È una specie protetta, quindi non bisogna assolutamente coglierla. Mi raccomando, bambine e bambini, se andate in montagna, ditelo anche ai vostri genitori. Non si prendono le stelle alpine, si lasciano stare lì dove sono.
1: No, si guardano soltanto.
3: Io mi accontento della mia stella da sceriffo, che anche quella è bellissima.
0: Ah, è vero, Lallo. Comunque, sono sicuro che vi divertirete tantissimo in montagna. Incontrerete stambecchi, marmotte, vedrete le cime innevate e le caprette vi insegneranno a scalare la montagna in tutta sicurezza.
1: Evviva!
3: Bello! Non dimentichiamoci della cioccolata calda e dello strudel!
1: E dei frutti di bosco con lo yogurt!
0: Avete fatto venire l'acquolina in bocca anche a me a forza di sentir parlare di cose buone. E allora, visto che è il momento di salutarci, penso che farò come fa sempre Lallo. Andrò a fare merenda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui per un'altra fantasmagorica puntata di
2: Big Bang!
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

Tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

0: comporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene
0: e senza pensieri,
2: nessuno che dica
3: non sei affatto chic.
4: Niente scarpe che fanno male.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

that's why coffee's for grown-ups.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sosta davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Fiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli. Questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Io sono Armando e sono proprio contento di stare con voi. Anche perché da un po' di tempo a questa parte sto cercando di raccontarvi delle fiabe, quando all'improvviso...
1: Per fortuna arriva qualcuno che le sa raccontare.
0: Cosa vorresti dire, caro Crude, alieno del pianeta Kot, che io non so raccontare le fiabe?
1: Ma no, figurati, tu le racconti benissimo, solo che le sbagli, no. Confondi i personaggi e spesso il finale è mieloso, melenso, malsano.
0: Ma che dici? Mieloso, melenso, malsano.
1: Malsano.
0: Il finale è quello classico di tutte le fiabe, no, che si rispettano, ovvero e tutti vissero felici e contenti.
1: Oh, che noia, che grigiume, che tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, ulala.
0: Hai finito?
1: C'è un ultimo là.
0: Non ti basta rovinarmi tutte le fiabe, adesso ti metti anche a cantare.
1: Certo.
0: E comunque vorrei dirti oltretutto che sei pure stonato.
1: Io stonato?
0: Sì, sei stonato.
1: Guarda che quando ero crudino io ho vinto il microfono di fango.
0: Ma figurati.
1: Era la voce più ascoltata di tutto il pianeta.
0: Vabbè, andiamo per ordine. La prima cosa che hai detto, crudino?
1: Crudino.
0: Cioè piccolo crude. Vorresti dire crude da bambino?
1: Sì, bravo, hai capito bene. Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Va bene, Armanducolo.
0: No, non mi chiamare Armanducolo. E poi, scusami, che cosa sarebbe il microfono di fango?
1: Ma come? È il premio più ambito per le voci più stridole, antipatiche, raccapriccianti, urticanti che si siano mai sentite.
0: Ah, adesso capisco perché hai vinto, Crudino.
1: Mi piace Crudino. Allora, vuoi sentire come canto?
0: Guarda, se proprio devo... Però facciamo così, magari prima ci sentiamo una bella canzone, no?
1: No, dai.
0: E poi ai noi, tutti pronti ad ascoltare Crudino.
1: Così come l'hai detto mi piace un po' meno. Armandino.
0: Crudino.
1: Armandino.
0: Crudino,
1: più
0: ino.
1: Armandino.
0: Armandino.
1: Crudino.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando.
1: Armandino!
0: E sono in compagnia dell'alieno Crudino.
1: Crud.
0: Del pianeta Kot, che purtroppo vuole cantare.
1: Però prima di iniziare a cantare avrei bisogno di un po' di incoraggiamento.
0: Pure! E che tipo di incoraggiamento vorresti?
1: Di qualcosa che mi dia forza. Trova tu le parole giuste, fai una presentazione come si deve.
0: Va bene, d'accordo. Allora la faccio. E allora, care bambine e bambini, mamme, papà, zii, nipotini, pupazzi e peluche, per i prossimi secondi avrete la terribile, agghiacciante sfortuna...
1: Bravo, vai avanti così, mi piaci.
0: Dicevo, la terribile, agghiacciante sfortuna di ascoltare una delle voci peggiori, ma che dico peggiori, la peggiore che si sia mai udita nello spazio.
1: Perfetto, grazie, stai andando alla grande.
0: Quindi al mio tre, tutti pronti e... 1, 2, 3, tappatevi le orecchie!
1: Ma come tappatevi le orecchie? Così non potranno mai ascoltare la mia canzone, deprimersi, diventare tristi, conoscere le profondità dell'orrore e dell'angoscia.
0: Appunto, però è normale che sia così. Non lo sai che il suono dello spazio non si propaga? Nello spazio regna il silenzio assoluto. E devo dire, adesso che so che tu canti, mi rendo conto che è un gran bene.
1: A parte che a me non mi hanno mai propagato per cantare. E comunque non puoi farmi questo. Non oggi, non proprio oggi. Per me sarebbe stato un bel momento, un modo di partecipare, di ricordare. Ti prego, Armandino... Anzi, Armando.
0: Anzi, bene.
1: Super Armando.
0: Bravo.
1: Super mega Armandissimo.
0: Ottimo. Ma scusa, che cosa succede oggi? A cosa vuoi partecipare e che cosa dovresti ricordare?
1: Oggi su Kot, il mio pianeta, è un giorno speciale. È il gran giorno della lacrima amara, della nefanda tristezza, della cupa malinconia e della miserevole infelicità. Oggi tutti insieme singhiozziamo piangendo e cantiamo il nostro inno. Infelicità!
0: Ma che tristezza! Ma che razza di giorno speciale sarebbe? È orribile! Ma fate tutti così?
1: Non tutti, a volte qualche maleducato disturba, sorride e porta un po' di allegria.
0: Ma meno male che c'è qualcuno che lo fa, come il nostro Lorenzo di 6 anni, che abita a Tezze sul Brenta e ci ha raccontato una barzelletta al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Eccola qui. Sapete che cosa dice uno pneumatico a un altro pneumatico? Ti seguo a ruota! Grazie Lorenzo! Tu sei un raggio di luce tra le tenebre nelle quali siamo immersi per colpa del nostro alieno farlocco, Crud! Divertente la barzelletta. Per chi non lo sapesse, gli pneumatici sarebbero le gomme delle automobili. Che succede? Adesso perché ti deprimi? Che cosa stai pensando? Cosa ti turba?
1: Gli pneumatici, le gomme.
0: Io cosa? Vai avanti, Crud. Che cosa hanno che non va gli pneumatici?
1: Devi sapere che su Kot, quando viene l'inverno, gli pneumatici, le gomme, vanno cambiate. Altrimenti, quando viaggiamo nelle galassie di ghiaccio, si scivola. L'astronave non tiene, si rischia di perdere il controllo e di andare a sbattere.
0: Questa è una cosa che si fa anche qui da noi, sulla Terra. In inverno si usano le gomme adatte a quella stagione. Proprio perché la strada diventa scivolosa a causa della neve e del ghiaccio, come per voi.
1: Ecco, bravi, giusto.
0: E c'è qualcosa che non stai dicendo?
1: Io avrei dovuto cambiare gli pneumatici, ma non l'ho fatto, non l'ho fatto.
0: Questa è la ragione per cui sei preoccupato. Hai ragione, va di mezzo la sicurezza della tua astronave.
1: No, veramente io sono preoccupato per la multa.
0: Per la multa?
1: È salatissima, se mi scoprono sono rovinato.
0: Dovresti vergognarti, Crud. Sei un pericolo per te e per gli altri.
1: Non è colpa mia. Mortadel, il mio capo, mi ha detto vai e invadi la Terra subito. E così io sono partito senza cambiare le gomme della Star Spec Plus.
0: Non ne fai una giusta, Crud. Facciamo così. Oggi non invadi la Terra e vai a cambiare le gomme.
1: Va bene, però prima canto.
0: Oh no, speravo te ne fossi dimenticato.
1: Non si dimentica la giornata più importante dell'anno.
0: Ma visto che stai per tornare su Crud, potresti andare là, unirti ai tuoi amici alieni e piangere triste e singhiozzare e cantare con loro.
1: Ormai non farei più in tempo e sarebbe davvero un grande guaio per me, molto peggio della multa salatissima.
0: Va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi tu canterai il tuo inno. Come hai detto che si intitola?
1: Infelicità.
0: Ecco, tutto un programma.

0: Bentornati su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang. Io sono Armando e con me oggi c'è Crude dal pianeta Cotte, che oggi ci canterà il suo terribile inno dal titolo...
1: Infelicità! Siete pronti?
0: No! Ma visto che non c'è altro da fare...
1: Grazie Armando, grazie.
0: Dai, forza.
1: Infelicità!
0: Scusa, che tempo... E piangere, versare, lacrime amare, l'infelicità...
1: Proprio come quella lì, ok. Grazie Armando. La la la la la la.
0: No, vabbè, iniziamo per favore, non facciamo tanto lungo.
1: Infelicità, e pianger, versare, lacrime amare, l'infelicità, la noia deprimente, la tristezza avvilente, l'infelicità, e fare puzzette al sapor di catrame, l'infelicità, infelicità.
0: Va bene, grazie Crude, può bastare. Bene, adesso possiamo salutare bambine e bambini.
1: No, no, no, no, aspetta, non è finita, ascolta.
0: No, dai.
1: Infelicità, rotolarsi nel fango ballando il tango, l'infelicità, la pioggia che inquina con l'aria suina, l'infelicità, è un pianeta distrutto che sa di prosciutto, l'infelicità, infelicità.
0: No, basta, sento basta, basta. Basta!
1: Ma non ho ancora finito!
0: No, va bene così, va bene così.
1: Che succede?
2: Polizia spaziale, abbiamo trovato un'astronave che non ha ancora cambiato le gomme. Procediamo con una multa salatissima.
1: No, aspettate, arrivo, posso spiegare? Non è colpa mia, sono in missione speciale, devo invadere la Terra!
0: C'è cascato. Devo ricordarmela questa cosa della polizia spaziale. La devo fare più spesso. Va bene. Ma sapete una cosa? Mi sono divertito un sacco ad ascoltare quella canzone. Infelicità è la pioggia che inquina con l'aria suina. Un pianeta distrutto che sa di prosciutto. Vabbè, ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta, che canta insieme a Crude, Martina Forti, che inventa insieme a me le nostre storie, e Isabella Carbone, la nostra super regista da fiaba. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

lo sentite? Che strano ticchettio. È il primo allarme, poi dopo arrivo io.

La mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: dopo 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frenare. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin,
1: nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo, se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminator.
6: Più sapavuoto spinto.
7: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
7: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. 3. 3. Una buffet. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
8: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
9: Nemmeno coi 40 quel ladrone, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, lo sai
8: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
7: La vita è un ristorante,
8: è come un grande fè, perché tutto ciò che chiedi avrai
0: grazie a un amico come me.
8: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
1: Caramella, manca solo Paolo.
2: Troverò anche lui.
3: Paolo è furbo, non sarà facile.
2: Ma io so dove si è nascosto.
0: Caramella corre a toccare l'albero.
2: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
0: Paolo esce dal suo nascondiglio.
3: Come hai fatto a scoprirmi?
2: Ho seguito le tue impronte che portavano dritte al cespuglio.
0: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
2: Brava, Caramella! Grazie, Lampadino!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino! Ciao Caramella!
4: Ciao Zampacorta!
5: Avete mai visto un sottomarino?
4: Un sottomarino? Wow!
2: Ce n'è uno al Magi Museo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni. Andiamo! Presto!
0: I tre amici corrono al Magi Museo.
2: Che palazzo enorme!
5: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
0: Appena entrati, il direttore li accoglie.
6: Benvenuti, piccoli amici!
0: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
6: Questo è il Magi Telescopio con cui studiare il cielo.
0: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
6: Questo frammento proviene dalla Magi Luna. Venite, continuiamo la visita.
0: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
2: E questo cos'è?
6: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
0: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
2: Ma questa è farina!
6: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
0: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
6: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
2: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
1: Non lo so, è un vero mistero.
5: Dobbiamo ritrovarlo!
2: Avete sentito che botto?
5: Veniva dalla sala del macinagrano.
0: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
6: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
2: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
0: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
1: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
2: Giusto, Lampadino, andiamo.
0: Le impronte sono di tordo e tondo che trasportano un sottomarino in miniatura.
1: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
2: Ferme, briccone!
7: Ci hanno scoperto, fuggiamo.
0: Tordo e tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.
6: Dove credete di andare, voi?
0: Gallo Leo abbassa una leva sul muro. Una gabbia cala e imprigiona le faine in fuga.
7: Siamo in trappola!
8: Usiamo la polvere e riducirla.
0: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
2: Lampadino, scappano di nuovo!
1: Ci penso io!
0: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
1: Presi! Ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
8: Con la polvere riducilla.
2: E a che cosa vi serve?
8: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magi Lago.
2: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
8: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
0: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
2: È bellissimo così grande.
5: E delle faine che ne facciamo?
6: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
0: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. e volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il duca.
9: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
0: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: Tu lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagno lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo.
0: E un bel planzettino, insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!
3: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
4: Ciao bambini, oggi voglio augurarvi la buonanotte con una ninna nanna indovinello. Vediamo un po' se sapete qual è il gioiello più prezioso di tutte le mamme e di tutti i papà. Chiudete gli occhi, un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.